0: Lei lo prenda.
1: No, lo prenda.
2: No, no, no, non onesto.
0: Lei si serva.
1: Via.
0: Si serva.
1: Via, via, non sei come pertinente.
0: E perché?
1: Pertinente.
0: Perché pezzosa mia va a servirla.
1: Io non do niente.
0: E va a servirla.
1: Io non do niente.
0: Stiamo dunque.
1: Serva sua.
0: Io parto.
1: Io parto.
0: Ecco il braccio.
1: Niente.
0: Lei lo prenda.
1: Niente.
0: Può servirla.
1: Niente.
0: Lo prenda.

per riempirvi la pancia. No, può l'onore mettervi uno stinco? Non può, né un piede, no, né un dito, no, né un capello, no. L'onor non è chirurgo, che dunque una parola. Che c'è in questa parola? C'è della...

lo può sentir chi è morto. No, vive sol coi vivi, neppure. Perché ha torto, lo gonfian le lusinghe, lo corrompe l'orgoglio, l'amore.

delirio vendetta come queste mia levando eccesso sale il fangio.

0: fosse, rind da ciave landi.
1: Alla risana potresti.
0: Calcolando gli anni trascorsi,

Il nostra posse Castellor, ne dei tu, per cenno del prince vigilar le difese, o viete dato affrettati a venire, giunta la sera, tratta l'inganno dei tua morte al grido.

rotto e deserto. E per l'aura ancora suona il sacro carime, in tempo e aggiunto.

0: Qual suono? Non c'è! La squilla vicina al ritano
1: già! Avrea che son canattar! Sirra mi scappa!

0: ferma, quanto mi veste fatto.
1: Cerchiamoci, fra l'ombra, nel mio mistero, se mi stai, a chi parli, abbiamo il mio silenzio, silenzio, così come suo,

0: non nemmeno io. La pir che a me, la pir che a me, no, no, la pir che a me. Se un amore si
1: sta con te, mi misteranno la miseria così. No, no, me, me,
0: io. Non con nemmeno io. La pir che a me, la pir che a me, no, no, la pir che a me.
1: Se un amore si sta con te, mi misteranno la miseria così.

in braccio al mio riposo. Questo pensiero come persecutor demone

0: Da mezzo campo s'aggirava una gigola, sorpresa da nostri esploratori, si volse in fuga e si adagiò temendo una spia nella trisa. Di seguire
1: fu raggiunta
0: e presa.
1: Chi starai tu?
0: No, della storta il condottiere, ma prese l'evento.

Uso forse quel poter che pieno in me trasvise trence, ato e mi tracci, donna per me funesta, o bella è mai?

0: e basti.
1: Grazie.
0: E sono l'aria ancora da tener nascosti.
1: Sono, ed io ne mostro.
0: Spiegati quel prezzo.
1: E sesso.
0: E tu cessi.